0: Farmers say that fuel prices have more than doubled despite subsidized rates for the agricultural sector, leaving many unable to prepare their fields for planting.
1: Il prezzo del carburante è quello che per prima ci ha toccato, quello che per prima ci ha fatto fermare, perché noi a questo momento dovremmo essere già con i terreni, le nostre aziende pronte, preparate per la semina che si dovrebbe sviluppare da qua al prossimo mese. Siamo fermi completamente perché, avendo avuto altri problemi prima, oggi non possiamo acquistare il carburante, anche se il carburante ha agevolato, quindi per l'agricoltura comunque ha un prezzo che si è più che raddoppiato.
0: Protesters say that they are prepared to remain at the site until meaningful measures are introduced, arguing that temporary relief will not resolve the broader pressures facing agriculture. Italian energy companies have introduced price caps and discounts in response to soaring fuel costs, with additional relief also being offered to the agricultural and fishing sectors. The surge in energy prices has been linked to disruptions caused by the Iran war, which has put pressure on fuel supplies and driven up costs for consumers and businesses.